tattawa ya kai su ga tarwatsa gungun yan ta'addan da inganta tsaro a yankin da kuma kwato gaggan miyagun makamai da alburusai da mashina da kayan soja da dai sauran kayan kaddamar da harare. Wuraren da abin ya shafa sun hada da yankunan kananan hukumomin Anka da Bukuyin a jihar Zamfara da karamar hukumar Zuru ta jihar Kebbi da dai sauransu, a cewar sanarwar sojan Najeriya. A can yankin kudancin Najeriya ma sanarwar ta ce dakarun kasar karkashin rundunar Udoka tare da haɗin gwiwar sauran jami'an tsaro sun samu nasarar halaka 'yan kungiyar IPOB da mayakan kungiyar na ESN tare da kwato kayan soja da